almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

featuring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5:30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Questa è Touring 104.

0: musica.
1: Siete su Radio Twin 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola. I controlli decisi da Madrid scatteranno oggi e resteranno in vigore fino al 7 settembre.
2: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa sul modello della NATO. L'intesa stabilisce che un attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti. A siglare il patto Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman, il premier pakistano Shehbaz Sharif. Teheran ha criticato l'accordo, sostenendo che non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Resta intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz. Secondo fonti citate da Iran Wire, la guida suprema Mujtaba al-Khamenei verserebbe in condizioni critiche. Indiscrezione non ha però ricevuto conferme ufficiali.
1: Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervia, intanto, quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati per il pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani.
2: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto del 1956, l'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, morirono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani. Da quest'anno la data sarà celebrata come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra Marina Calderone. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che non può esserci spazio per chi sfrutta i lavoratori e utilizza l'immigrazione clandestina per ottenere manodopera a basso costo. I sindacati chiedono che la ricorrenza diventi un monito permanente sulla sicurezza.
1: Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi, aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza, con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione.
2: Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte di Vata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme, iniziato il massaggio cardiaco. Il sedicenne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
1: Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini a Bologna davanti alla casa di via Paolo Fabbri 43. Continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alta la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto

risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid ha deciso di introdurre i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in risposta al rifiuto di Roma di revocare le misure reintrodotte dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo Sanchez aveva dato all'Italia un ultimatum di 48 ore minacciando contromisure. Palazzo Chigi ha replicato che l'Italia non accetta imposizioni sulla sicurezza nazionale e non intende rivedere la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola. I controlli decisi da Madrid scatteranno oggi e resteranno in vigore fino al 7 settembre.
2: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa sul modello della NATO. L'intesa stabilisce che un attacco armato contro uno dei tre paesi sarà considerato un attacco contro tutti. A siglare il patto Recep Tayyip Erdogan, Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. Teheran ha criticato l'accordo sostenendo che non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita. Resta intanto lo stallo sullo stretto di Hormuz, secondo fonti citate da Iran Wire. A guida suprema Mojtaba Khamenei verserebbe in condizioni critiche. Indiscrezione non ha però ricevuto conferme ufficiali.
1: Un ragazzo di 16 anni italiano di origine straniera residente nel Comasco è stato fermato con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Gli investigatori avrebbero trovato sui suoi profili riferimenti allo Stato Islamico, contenuti jihadisti e antisemiti e manuali per la fabbricazione di ordigni. Secondo il GIP dei minori di Milano, il ragazzo sarebbe stato pronto ad arruolarsi. A Cervi intanto quattro giovani tra i 19 e 23 anni sono stati fermati per il pestaggio costato la vita al 54enne Nicola Musiani.

0: permanente sulla sicurezza.
1: Il caldo concede una breve tregua, ma l'emergenza non è finita. Grazie ai temporali che hanno interessato il nord, oggi e domenica saranno 19 le città da bollino rosso. Al centro e al sud resta invece altissima l'allerta incendi aggravata dalla siccità e dalle temperature elevate. La prossima settimana l'anticiclone tornerà a rafforzarsi con una nuova risalita delle temperature anche in gran parte dell'Europa. Fine settimana difficile anche sulle strade, scatta il bollino nero per l'esodo verso le località di vacanza con circa 25 milioni di veicoli attesi in circolazione.
0: Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane partecipava a un campo scout quando è stato investito dalla scarica elettrica. Decisivo l'intervento immediato dei compagni che hanno dato l'allarme, iniziato il massaggio cardiaco. Il sedicenne ha ripreso le funzioni vitali ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
1: Prosegue il lungo saluto a Francesco Guccini a Bologna davanti alla casa di via Paolo Fabbri 43. Continua il via vai di fan che lasciano fiori, messaggi e ricordi per il cantautore morto a 86 anni. Oggi si svolgeranno in forma privata i funerali a Pavana sull'Appennino Tosco Emiliano. Bologna e Modena hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti ricordi anche quello di Mogol, che ha definito Guccini un grande protagonista capace di tenere alto la cultura popolare italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Torna la sagra della melanzana sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. dal 4 al 16 agosto con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.

0: dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Alle origini del mito, la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21.30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
0: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21.15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace. Accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Alle origini del mito, la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21.30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
5: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Questa è Touring 104. Touring

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: Alle origini del mito, la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21.30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
5: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet, Daniele Sepe, con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aeres Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
7: State ascoltando

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Alle origini del mito, la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21:30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato

0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rochelle Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Alle origini del mito, la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21:30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

numero 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Cerca di essere sempre te stesso. Così un giorno potrai dire di essere stato l'unico. Jim Morrison.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: Questa è Touring 104.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Alle origini del mito, la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21:30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Astrino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama al rispetto della dignità delle persone nella gestione dei flussi migratori. Nel messaggio per la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, il Capo dello Stato ricorda il prezzo umano pagato dall'emigrazione italiana e invita ad agire perché simili tragedie non si ripetano. A Marcinelle morirono 262 lavoratori, 132 dei quali italiani. La Premier Giorgia Meloni sottolinea che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori.
2: La Commissione europea interviene sullo scontro tra Italia e Spagna per i controlli alle frontiere. Bruxelles fa sapere di non aver ricevuto al momento alcuna notifica ufficiale da Madrid sull'introduzione di controlli temporanei per chi arriva dall'Italia. Secondo la Commissione, le autorità spagnole e marocchine hanno gestito con efficienza i rimpatri dopo la crisi di Ceuta e gli spostamenti irregolari verso la Spagna continentale e il resto d'Europa sarebbero stati bloccati. Per Bruxelles la priorità resta prevenire nuovi attraversamenti clandestini e nuove vittime.
1: Ancora 3 vittime sul lavoro in poche ore. A Calanna, nel Regino, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre montava le luminarie per una manifestazione. L'uomo stava collegando gli impianti alla rete elettrica quando è stato raggiunto da una scarica. Nel Modenese, un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto durante lavori in un'abitazione. Un altro incidente mortale nel Fiorentino, dove un lavoratore di 61 anni ha perso la vita mentre movimentava materiale con un muletto.
2: L'Italia cresce ma con forti differenze tra territori. Secondo le stime di Confesercenti e CER, il Trentino Alto Adige sarà la regione con la crescita più elevata nel 2026, più 1,5%. La Valle d'Aosta invece è l'unica regione prevista in contrazione. Tra le città, Bolzano guida la classifica con un aumento del PIL dell'1,8%, mentre Reggio Calabria resta ferma. Confartigianato lancia parallelamente l'allarme sul credito alle piccole e medie imprese, finanziamenti sempre più difficili da ottenere e a costi più elevati.
1: Voltiamo pagina, ultimo saluto a Francesco Guccini nella sua pavana. Il funerale laico e privato è stato celebrato nel cortile della casa di famiglia. Particolarmente intenso il ricordo della figlia Teresa, che ha parlato delle domande rimaste senza risposta, dell'insegnamento ricevuto dal padre: continuare sempre a cercare. Il suo saluto si è concluso con poche parole: buon viaggio babbo. Il cantautore e scrittore, morto a 86 anni, verrà ricordato con una cerimonia pubblica a settembre.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò il celebre gol della mano di Dio contro l'Inghilterra ai mondiali del 1986 va nuovamente all'asta negli Stati Uniti. La vendita è in programma dal 21 al 23 agosto e parte da una base di 2 milioni e mezzo di dollari. Secondo gli organizzatori, il valore finale potrebbe superare i 10 milioni. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona in quella storica partita venne venduta per 9 milioni e 300 mila dollari.
1: Ancora una medaglia per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. La staffetta mista 4 per 1 chilometro e mezzo conquista l'argento alle spalle della Germania e davanti all'Ungheria. In acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. Paltrinieri ha provato la rimonta nell'ultima frazione, riuscendo a portare gli azzurri fino al secondo posto. Per l'Italia è la 7ª medaglia nel nuoto di fondo in questa edizione degli europei. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le

0: la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21.30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21.15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: State ascoltando

0: più.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Ci sono due specie di sciocchi. Quelli che non dubitano di niente e quelli che dubitano di tutto. Charles Joseph Deligne.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.
1: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Radio.
1: Smash It Zap Chat, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.

0: super classico ora.
1: Questa è Touring 104.
2: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: 104.
2: Turin 104 notizie.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Ranwire, che cita due fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente Masoud Pezeshkian. Le fonti affermano, che circolano ampiamente ai più alti livelli del regime Vuci, secondo cui si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Nel frattempo il principe saudita Mohammed bin Salman ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto. L'Arabia Saudita ospita a Jeddah un vertice con Pakistan e Turchia, durante il quale i tre paesi dovrebbero firmare un accordo di mutua difesa e la servizio della redazione.
4: Giornata decisiva in Medio Oriente, dove a Jeddah è attesa la firma di un accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'intesa arriva mentre gli Houthi hanno colpito nella notte il sud dell'Arabia Saudita, provocando 11 feriti. Donald Trump continua a sostenere che un accordo sul stretto di Hormuz sia vicino, ma Teheran smentisce l'esistenza dei negoziati e accusa Washington di contraddizioni. Intanto il Senato americano approva una mozione contro Anthony Fauci, mentre il presidente statunitense firma nuovi ordini esecutivi sull'immigrazione. Sul fronte europeo cresce anche l'allarme per Ceuta. I servizi segreti spagnoli ritengono credibile un nuovo assalto di migranti e Madrid schiera 3.000 agenti.
3: Voltiamo pagina, si è appena aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già dalla giornata di oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiana elevati flussi di traffico verso le località turistiche, quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per la villeggiatura, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo. A partire da domenica 16 agosto i rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza proprio nella seconda metà del mese. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stata risolta in poche ore l'emergenza che ha riguardato 32 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni a seguito dei danni provocati da un incendio di natura dolosa alla palazzina di edilizia popolare in cui abitano. 16 persone hanno trascorso la notte in un hotel a Bosco Trecase. Tutti gli altri occupanti dello stabile di 4 piani a loro volta hanno trovato idonea sistemazione. 4 fragili anziani e disabili sono stati inoltre collocati presso un centro di assistenza cittadino, mentre 9 soggetti hanno accettato un contributo economico del comune e hanno trovato sistemazione in proprio. Una notizia di economia in chiusura: EasyJet ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per 5,7 miliardi di sterline, 6,6 miliardi di euro, dopo il ritiro di un fondo rivale. I consigli di amministrazione sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata, ha dichiarato la compagnia aerea low cost in una nota. In precedenza il fondo americano Castlelake, che aveva offerto poco più di 5 miliardi di euro, 4,74 miliardi di sterline, aveva annunciato di non voler rilanciare l'offerta. Ed è tutto, a più tardi.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89

0: 800-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ci sono momenti in cui tutto va bene, ma non ti spaventare. Non dura. Jules Renard.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Alle origini del mito, la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21.30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21.15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto, commedia Non è vero ma ci credo, della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto, emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto, tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere, animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage, a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
5: Smash It Up Chart.
6: Smash It Up Chart.
5: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
7: Uno.

0: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Alle origini del mito, la forza del teatro incontra l'eternità del mito nella rappresentazione di Medea. L'appuntamento è sabato 8 agosto alle 21.30 al Polo Museale di Soriano Calabro.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
5: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di

0: melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Ciao a tutti, parte il weekend perché parte One More DJ. Ciao Kevin Bruzzi, di nuovo in esterna insieme, no?
3: Ben ritrovati, sempre insieme, da tutte le parti, insomma, ormai.
2: Ti abbiamo aspettato con ansia perché non arrivavi più. Dici, ma dov'è Kevin? Dov'è Kevin? Eccolo qui, è arrivato. Dove eri andato? Ci vogliamo fare un po' i fatti tuoi, dove eri andato?
3: In cerca di parcheggio, tutto in divieto di sosta, sai.
2: Ah, vabbè, l'ha presa la larga, ha girato l'ostacolo. Va bene, si parte col primo disco di oggi. Penso che bisogna ricordare l'estate, quest'estate bella 2026, ma torniamo un po' indietro. In quella del 1993.
4: Oh baby, don't hurt me, don't hurt me no more.
2: Come on.

0: Che pezzo, ragazzi. Dico che quando ascolto questo pezzo ricorda l'estate, no? Però devi sapere una cosa, caro Kevin, che questo disco ha fatto veramente il suo maggior lustro con un film invernale al massimo. Penso un attimo, no? Cioè, canzone estiva che però fa successissimo proprio quando arriva la canzone, il film di Natale, scusatemi. Kevin, ti fischia qualcosa? Ecco, bravo, spostati un attimino. Kevin Bruzzi, hai pronta la domanda del giorno? Che l'altra volta abbiamo fatto i programmi per l'estate, sempre qui dal villaggio Magna Grecia. Siamo qui mentre loro sono in piscina, cioè, questo non è bello, eh? Cioè, pure noi vogliamo entrare in piscina, però non si può adesso, magari più tardi, dai. Hai pronunciato appunto, dicevo, alla domanda del giorno, cosa stai pensando?
1: Solitamente ne abbiamo sempre una. Oggi mi viene spontaneo, ce l'ho a cuore, di chiedere ai nostri amici quale sarà la destinazione che raggiungeranno quest'estate. Qual è il luogo che vogliono visitare tanto, sai?
0: Una cosa da visitare in estate, il fresco, cioè, capito? Ah. One More DJ continua con un altro super pezzone targato La Bush. È nel 1900.

0: senza freno, come dici tu, senza stop. Anche io la stessa cosa.
1: Ascolta,
0: dai.
1: Ma è possibile che ti abbia visto con l'aereo privato addirittura? No, dai, qui l'hanno esagerata. Voci di corridoio alle radio. Te l'ho detto che ti sei comprato l'aereo tuo, che per farti viaggi per le serate, dai.
0: Mi fai miliardario così, eh. Ma

0: E vedo tanta gente di nostra conoscenza come Francesca. Francesca che ormai la incontriamo di tanto in tanto quando veniamo qui al Magna Grecia, ma una volta era spesso presente alle serate a fare festa con noi. Un paio di anni fa, Francesca, giusto un paio, giusto un paio di anni fa di figli fa. Ma attenzione, Kevin ha trovato già la sua prima esca, diciamo, ufficiale.
1: Il mio giro continua, come sempre, avanti indietro.
0: È iniziato in realtà. È iniziato adesso, dai.
1: In realtà che passeggio per il bordo piscina è da circa un'ora a questa parte. Comunque, girando avanti e indietro, ho incontrato Attilio. E qui, mia compagnia. Ci manda un saluto?
2: Ciao!
1: Che voce squillante che c'ha, lo vedo carico il ragazzo, sin dal principio. Dunque Attilio, mi raccontavi prima, dietro le quinte, che tu, per quanto riguarda l'estate 2026, hai una destinazione che ti sta a cuore, che vorresti tanto raggiungere. Qual è questa destinazione? Dicelo a tutti quanti.
2: Ai Caraibi!
0: Ai Caraibi, beh, bella destinazione. Ma perché? C'è un motivo in particolare o solo per la bellezza del posto?
2: Per un motivo particolare.
0: Dunque,
2: andare in pensione.
0: Ah, ecco, ti vuoi passare la pensione? Ma se sei giovanissimo, Attilio.
2: No, di sempre sono giovanissimo.
0: Vuole andare in pensione da giovane lui, ci sta però.
2: Giusto, giusto.
0: Mi piace, va bene. Va bene, a proposito di Caraibi, no? Di questo posto fatato, andiamo a prendere casualmente, è stato una botta di culo, diciamo, no? Un pezzo che arriva proprio da quel mondo. A Bailar, De Orro, Elvis Crespo, un pezzo del 2013. Viaggio mentale musicale in 40 anni di dance. Questo è l'effetto One More DJ con la selezione Rewind.

0: abbiamo detto, quando siamo a bordo piscina tu diventi, invece di che mi imbruzzi, che mi spruzzi, nel senso in acqua, no? Capito?
1: Tra un disco e l'altro ballo insieme ai nostri amici, ma soprattutto alle amiche. Guarda che sono cariche le ragazze oggi, guardale, guardale.
0: Ma le volevamo qualcuno ai tuoi microfoni, ma mi sa che insomma ti hanno dato due di picche. Ti vedo un po' isolato su questo punto di vista. La signora, ecco, avvicini da quella parte. La signora nel balcone, ti devi girare, Kevin. Girati, vedi, lei vuole parlare, la nostra cubista ufficiale. E lì, perfetto.
1: Dietro ne una, davanti ce n'è un'altra.
0: Mamma mia.
1: Capinamente entrambe bionde, guarda il lato positivo.
0: Guarda allora. che bello.
1: Tu sei?
2: Antonella.
1: Tutta contenta oggi, Antonella.
2: Senta, perché mi piace ballare.
1: E si vede, ti vedo sempre in movimento da quando sono arrivato. Dunque, Antonella, la domanda del giorno, quello che stiamo un po' chiedendo a tutti oggi, a coloro che sono in nostra compagnia. Tu, per quanto riguarda l'estate 2026, quella che stiamo vivendo, quale destinazione vorresti raggiungere?
2: Santo Domingo.
0: Ah, sempre da quelle parti, insomma, rimaniamo nella zona.
2: Mi piacerebbe tanto.
1: E c'è una motivazione particolare per la quale vuoi raggiungere Santo Domingo?
2: No, è stato sempre il mio desiderio da quando ero ragazza.
0: Dai, speriamo che in qualche modo si può esaurire questo desiderio. Kevin, tu che sei bravo in questo... Facciamogli un regalo alla signora, no?
1: Ah sì.
0: Un premio viaggio.
1: Allora, per la migliore ballerina, un biglietto omaggio dell'aereo per Santo Domingo.
2: Va bene, ok, accetto.
0: Gli è cresciuto il naso. Ma il naso è, solo il naso. Kevin Bruzzi, sei fantastico. Vogliamo far dire qualcos'altro alla signora?
1: Voleva mandare un saluto generale a chi ci sta ascoltando e a chi oggi è qui in acqua a ballare, a scatenarsi con noi.
2: Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e soprattutto al Magna Grecia.
0: Vai, vai.
1: Ma questa è fantastica, va.
0: Ma quasi quasi lo sostituiamo, Kevin. Entra lei, va. E intanto Mr. Wayne dal 1993. È due volte che tocchiamo quest'anno, ma casualmente, Culture Beat.

0: vita, un entusiasmo. Kevin, ci sei? Sei con questa persona, sì?
1: Alla Magna Grecia abbiamo un motto: se sei felice, devi chiamare felice. Eccolo qui, guarda che succede.
0: Vediamo, vediamo.
1: Ascolta,
0: vediamo.
1: Lo presentiamo in maniera perfetta, come giusto che sia. Signore e signori, ma soprattutto signore, ladies and gentlemen, felice! Funziona sempre.
0: Allora è vero, sembra che l'altra volta è capitato, invece sempre così, sei sempre super acclamato, felice.
2: Diciamo che potevano, avrebbero potuto farlo meglio.
0: Ah, pure, è esigente, ragazzi.
2: Io direi di replicare.
0: Lo facciamo di nuovo, dai, facciamolo meglio, dai.
1: Meglio due che una, allora riproviamo, vai. Da quella parte però più carica, eh. Signore e signori, per voi, felice!
0: Ora sì, ora!

0: suggerimento.
1: Felice, tantissimi anni fa, tanti anni fa, dall'altra parte, sempre qua alla Magna Grecia, mi ricordo che il 15 d'agosto c'era una tradizione, devo dire anche un po' di molto divertente, era quella la festa dei gavettoni. Cioè tutta la giornata tu dovunque ti trovavi, un momento all'altro ti arrivava un gavettone, palloncino pieno d'acqua, pum, continuamente. Questa cosa non la fate più, cioè era figa, vedi?
0: In realtà loro qui sono liberi di farsi i gavettoni dove vogliono, purché ecco non nelle zone comuni, perché
1: cioè, diciamo quindi, che... dove vogliono a casa loro, cioè così.
0: Sì,

0: sono abbastanza rigido, eh.
1: Si è tuffato, ha fatto un tuffo con una capirola all'interno.
0: Si chiamava doppio salto mortale con abitamento carpiato.
1: Era quello. Loro lo sanno da tanto tempo che non devono tuffarsi così, perché oltre a rischiare di farsi male rischiano la vita, fanno sì che questa piscina chiuda e che il campeggio venga chiuso.
0: Applauso felice, ragazzi, dai, allora hai ragione.
1: Per la, diciamo, l'incolumità di tutti.
0: Certo, certo, no, mi sono butto arrabbiato.
1: È stato questo il rimprovero.
2: Bravo, bravo. Io osservo la sua espressione, ma quando si arrabbia, felice si arrabbia, eh. Diventa rigido, rigido.
0: Ma la...
1: io anzi sono tranquillo. Non avete visto la titolare? Se ci
0: no, no, no, meglio di no, se qui arrabbiata di te, meglio di no.
2: Meglio non sperimentarlo, va.
0: Felice, il prossimo te lo dedichiamo. Arriva dal 1992.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

Welcome to One More DJ. Listen, Enzo Romeo DJ. Enzo Romeo DJ.

0: tante melodie, è riuscito a far ballare tantissime generazioni, dobbiamo dire, anche perché con le versioni, con i remix, con tutti i vari rifacimenti, anche Fedez, mi ricordo che aveva ripreso questa canzone, questo pezzo, questo motivo, e l'ha fatto a modo suo, ma l'originale secondo noi di One More DJ rimane quello più bello. Kevin, ti vedo parlare, insomma, con quel personaggio lì, insomma, fa finta di niente, lui cantante di fama internazionale popolare, diciamo.
1: Lui mi dice di fama provinciale, vabbè, comunque.
0: Presentalo.
1: Sì, tu sei, lo fa da sé, vai.
2: Marco Pisani.
0: Marco Pisani, senti che voce.
2: Mi sono appena svegliato, no?
0: No. Parti scherzi, c'hai una voce bellissima.
2: Qua abbiamo le voci più belle di Reggio.
0: No, parti scherzi, no. Quando canti veramente bravo. Poi abbiamo passato un capodanno lo scorso anno, questo. Quello che è arrivato, 2026. A cena siamo stati insieme, è stato veramente bello, ci siamo divertiti tantissimo.
2: È stato
0: tantissimo.
2: Un piacere, veramente. Bella veramente serata. Bello.
1: Ti devo dire che è la prima volta che lo vedo in versione ospite, soprattutto in un villaggio turistico. Lui gira sempre con la chitarra, col microfono, con l'asta, sempre in quella maniera, lo vedo. Allora Marco, tu hai una destinazione per quanto riguarda l'estate 2026 che vuoi raggiungere? Hai qualche
0: ma anche un sogno, magari non ci puoi andare quest'anno, però un sogno che hai, dove vuoi andare?
2: A Bovalino.
0: Vabbè, non è distantissimo.
2: È vicino.
0: Io ci vado spesso a Bovalino perché c'è una pista di motocross in inverno, c'è una pista di motocross che a me piace tanto.
2: Ah, fai motocross?
0: Negli ultimi 30 anni, insomma, ho vinto anche qualche campionato.
1: Il tutto su Marco si basa appunto sull'espressione provinciale. Vedi, lui non si sposta dalla provincia, resta sempre
0: intorno. Fa bene, sono come lui, bravo. Comunque, buona vacanza allora a Bovalino, se ci va.

0: Kevin, ti ricordi di questo disco che ti ho detto che è stato preso interamente da David Guetta? Adesso vi faccio sentire l'originale. È nel 1999, Alice DJ in Italia.
1: E tra un disco e l'altro, come si usa d'abitudine, come con

rimaniamo nello stesso anno, 1999. Altro pezzone arriva dal mondo drag queen. Ti ricordi di Billy Moore? Tu eri piccolissimo, no?

0: Hey Kevin, ti devo far sentire una canzone che è uscita, non so perché dico guarda caso, il 15 gennaio del 1999. È vero, sono andato a guardare attentamente. Come mai?
1: Vuoi sapere una cosa?
0: Dimmi.
1: Ti rivelo questo. 15

0: questa primavera uscivo fuori questo disco che è diventato una hit, Jamaica Bam Bam. Io voglio andare a fare le vacanze in Jamaica,
1: ti raggiungo. E comunque tra una hit e l'altra i nostri ospiti ci fanno sentire il loro calore, la loro grinta, soprattutto quando dico questo. L'ho detto, lo ripeto, signore e signori, è sempre lui, Felice!
0: Wow, l'emozione è sempre dietro l'angolo quando dici Felice. Siamo al villaggio Magnacchi.

0: 2019, con un disco che in realtà è un rifacimento del 2021. Loro sono Yaba. E le ragazze lì in fondo, queste se lo ballano tutte. Sì.
1: Come on, come on. Alzate le mani e lasciatevi travolgere.

Questo è un programma che viaggia di emozioni, di nostalgie soprattutto, per gli amici nostalgici, caro Kevin, insomma, ti sei bloccato qui con Marco a parlare, a me mi ha abbandonato, cioè, mi deve aiutare, dobbiamo fare ancora qualche altra intervista secondo me, gironzolando qualche altra location bellissima, insomma, lui per esempio Bovalino, bello, molto bello, non è lontano, ma non per forza deve essere lontano un posto, intanto Rino, se... Io direi di, visto che è un programma di nostalgie, andiamo in una dei pezzi più nostalgici della storia.

0: Subito, sentite il mio consiglio, la mia richiesta, caro Kevin, e ti vedo là tra la gente a fare delle domande, vai.
1: Mi sono fermato solo un attimo per ballare questi pezzi che si stanno facendo scatenare quest'oggi. E poi, girando per la struttura, incontro l'insegnante di Zumba.
2: No, di tango argentino.
0: Ah, la differenza è notevole.
2: C'è il mio ballerino lì al bar. C'è il mio ballerino lì al bar.
0: Ma viene servito freddo oppure caldo?
2: No, tango argentino. Okay, siamo campioni italiani di tango argentino, Umberto Germoleo.
0: Grande, applauso, ecco. Magari poi ci fate una dimostrazione così, un piccolo saggio.
2: Non possiamo, dobbiamo parlare con i nostri manager.
0: Addirittura, quindi...
1: Molto umile però, sai, molto tranquilla, insomma. Complimenti, a parte gli scherzi e tutto quanto, un ottimo risultato raggiunto. Ti volevo domandare, come chiedevo un pochino a tutti oggi, domanda comune, destinazione estate.
2: Paradiso!
0: Destinazione paradiso! Cioè, facciamo tutti scongiuri, però insomma, pensiamo a una cosa,
2: no,
0: di terrestre.
2: Arabia esaurita, no esaudita, okay. Esaurita.
0: Ok, questo l'avevamo un po' capito.
2: Grazie.
0: Ciao Arabia, grazie a te. Scappa da

Catman. Devo raccontare una piccola aneddoto di questo artista, che lui cantava in giro, insomma, nei locali, faceva il classico piano bar per una vita e insomma ha provato a fare il grande successo, ma non c'è mai arrivato. Poi casualmente lo mettono a fare una voce in questa canzone che state appena ascoltando, no? E lui, siccome era bravo a fare questo gioco di questo disco, va in classifica.

0: da intervistare.
1: A proposito di Sciolilingua, meglio di lui non ce n'è. Lui è l'erede, mi dicono, di Felice. Quando manca Felice c'è lui qua che gestisce tutto.
0: Ok,
1: ve lo presento. L'ha già fatto prima la ragazza che abbiamo ascoltato.
0: Ha fatto la ragazza lui? Cioè, fammi capire. No,
1: aspetta, pensi sempre a male. La ragazza lo ha presentato.
0: Non è male, ho capito, ma
1: allora
0: l'ha presentata lui, ok.
1: Tu sei?
2: Umberto.
1: Benvenuto Umberto.
2: Grazie.
1: Tanta armonia e tanta gioia mi metti quando ti incontro ogni volta. Dunque, Umberto, abbiamo fatto questa domanda un pochino a tutti, la facciamo anche a te chiaramente, come è giusto. Destinazione estate, il punto interrogativo che metto io, la risposta la lascio a te.
2: Australia.
0: Australia, quindi dall'altra parte del mondo, come si suol dire. C'è un motivo in particolare, a parte che ti piacciono i canguri?
2: Per stare insieme ai canguri in santa pace.
0: In santa pace.
2: E con mia cugina Maria Rosaria e mia sorella.
0: Pensa che vacanza, pensa.
1: Molti mi dicono: io ho un sogno nel cassetto. Umberto, dietro le quinte, me lo ha rivelato. Vorrei costruire io personalmente l'allevamento dei canguri.
2: Bravissimo.
0: Cioè, lui vuole saltellare per tutta l'Australia insieme a un canguro. Che bella storia. Ciao.

pensa del peggio. Ci stiamo spaziando ovunque. E quella è la discoteca nuova. Ma una volta era così, con la musica Mass Experience, Mario Pio, One More DJ. Pensiero positivo, senza parole, ma con tanta energia.

questo genere musicale sembra per un attimo che la M era protagonista, perché da Mario più, insomma, il passo è breve, ci spostiamo in realtà di 4 anni, quindi dal 96 andiamo al 2000 con un Mauro Picotto.

aggressive, progressive. Senti qua, come ti fa respirare la respirazione, ragazzi. Facciamo la respirazione. Ispirare. Com'era? Ok, bravo, bravo. Fai continuo. Continuo. Una botta di salute.

poi un altro con un intro pazzesco. Rimaniamo qualche anno prima, in realtà 1994. Progetto musicale italianissimo, molto italiano. Monti e Pilato, vi ricordate? Gang gang ganian, eh? Così, così, bravo. Inno un po' degli stadi in quel periodo. Parte tutto da qui, da una canzoncina dei bambini un po' inquietante, devo dire, eh? Ma poi il ritmo ha preso il sopravvento.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ci sono persone che parlano finché trovano qualcosa da dire. Sasha Guitry.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Energia Musica, ma questa volta anche molto ma molto stilosi, mamma mia, Hathaway Du Lazy dal 1995. Ma un pezzo più stiloso di questo, cioè così, a memoria, ce lo ricordiamo? Io forse sì. E dobbiamo tornare indietro a meno di 5 anni, perché dal 95 andiamo al 1990. Progetto musicale fantastico, tutto italiano, Double D. Sentite com'è suonato, qui c'è, si respira house seria, Fun Lover. Turin 104 ogni weekend si accende nella sera, insomma dalle 18 alle 20 con One More DJ. Ma poi la notte c'è la replica, questa è una versione bellissima se ci stai ascoltando di notte. Perché? Perché la notte rendiamo di più, anche se non siamo negli studi, bisogna dire cose come stanno. In realtà è una replica, l'ho detto, non ci siamo,

David Guetta. Quindi l'Italia e la Francia si uniscono per un attimo, ma il pezzo è di Benny, grandioso, Satisfaction. Non mi stancherò mai di ascoltarlo. Questo è l'effetto

sempre la stessa storia, tutto mixato per voi, dentro di voi. Dopo Gigi Dag arriva Giorgio con Loco Loco, un pezzo che tra 20 anni sarà ricordato come un pezzo fantastico del 2026.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Turing 104 Notizie.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Madrid ha dato a Roma 48 ore per revocare i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. In caso contrario, avverte l'esecutivo spagnolo, saranno adottate misure di risposta proporzionali. La decisione italiana viene definita ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. Secondo Madrid, Roma avrebbe agito unilateralmente senza motivazioni compatibili con il codice Schengen. Il premier Pedro Sanchez intanto ha riunito i ministri per fare il punto della situazione su Ceuta, assicurando l'impiego di tutti i mezzi necessari per riportare l'exclave alla normalità.
5: Nuovo asse strategico in Medio Oriente. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Gedda un accordo di mutua difesa. A siglare l'intesa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il premier pakistano Shehbaz Sharif. L'accordo prevede che un attacco armato contro uno dei tre paesi venga considerato un attacco contro tutti, un meccanismo che richiama il principio dell'articolo 5 della NATO e che punta, secondo Islamabad, a rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione.
4: Veniamo in Italia, le opposizioni chiedono sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. In una lettera inviata al presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Azione e Più Europa contestano a Bignami le dichiarazioni sull'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Il parlamentare gli aveva attribuito la presunta liberazione di 300 mafiosi sottoposti al regime del 41 bis. Secondo le opposizioni, quelle parole avrebbero leso il prestigio delle istituzioni e sarebbero state ripetute nonostante i richiami della presidenza, chiesto quindi a Fontana di valutare i provvedimenti formali.
5: Stop ai deepfake satirici di Striscia la Notizia, realizzati utilizzando immagine e voce di Enrico Mentana. Il garante per la protezione dei dati personali ha ammonito RT e vietato l'ulteriore utilizzo dei dati del giornalista con le modalità contestate. L'istruttoria era partita dopo un reclamo dello stesso Mentana. Per l'autorità, anche quando viene utilizzata a fini satirici, l'intelligenza artificiale deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla normativa sulla privacy.
4: Segnali di rallentamento dal mercato del lavoro americano. A luglio l'economia degli Stati Uniti ha perso 23.000 posti di lavoro contro le attese degli analisti, che prevedevano invece 80.000 nuove assunzioni. Rivisto al ribasso anche il dato di giugno, appena 20.000 nuovi posti contro i 57.000 inizialmente stimati. Migliora però il tasso di disoccupazione, sceso dal 4,2 al 4,1%, un dato migliore delle previsioni, ma che non cancella i timori per la debolezza della crescita occupazionale.
5: La cronaca è giallo a Portici, nel napoletano, dove i corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause dei due decessi.
4: Un bambino di 3 anni e mezzo è stato salvato dai carabinieri dopo aver accusato un grave malore al termine di un bagno nel fiume Taro, a Groppo di Tornolo, sull'Appennino Parmense. Il piccolo, che partecipava ad un campus estivo, una volta uscito dall'acqua si è cacciato a terra perdendo conoscenza. Decisivo l'intervento di un sovrintendente dei carabinieri di Borgo Taro, che ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. Dopo pochi istanti il bambino ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenute anche 2 infermiere fuori servizio e successivamente il 118. Il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Parma e non è in pericolo di vita. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Touring 104, informazione e passione.
6: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
7: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto, a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le 2 serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare
8: celebrare insieme i 33 anni della Sagra del Pane di Grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
9: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
6: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni, il nostro appuntamento dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera ed ogni domenica sera. 25 brani che voi stessi potete segnalare con un messaggio WhatsApp al 3937 104 400. E allora siete pronti? Partiamo con il pezzo che oggi occupa la posizione numero 25. È firmato da Shakira e Burna Boy. Si intitola Die Die più 1.
9: Numero 25.

0: numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Dito nella piaga con Businessman. Sale di 2 gradini.
1: Numero 18.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 23. È firmato da Calvin Harris e Jay-Z. Si intitola Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 17.

0: vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. E sabato a partire dalle 20:30 e la domenica a partire dalle 22. Ed è una classifica di musica italiana e straniera che voi stessi potete aiutarmi a realizzare settimana dopo settimana. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 400. Indicatemi i pezzi che volete all'interno della classifica e, perché no, anche quelli che non volete più ascoltare all'interno di Top Hit. Le vostre segnalazioni insieme ogni settimana, tutte le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, fanno sì che ogni giorno, anzi ogni sabato e domenica, abbiamo l'opportunità di ascoltare la nostra classifica Top Hit. A questo punto scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 22. È firmato da Harry Styles e si intitola Dance No More. +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Francesco Gabani con Summer Funk, ma ahimè scende di 4 posizioni.
1: Numero 21.

0: Al numero 20 all'interno di Top Hit questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, meno 7.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa bellissima serata, ma soprattutto l'appuntamento con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica sera. La voce continua a essere sempre quella di Mary Fulco, e adesso arriva la voce di Coez, che questa settimana troviamo protagonista della posizione numero 19 con il pezzo che si intitola Ci vuole una laurea più uno.
0: Numero 19.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 18, affidato a Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love, ma ahimè scende di 7 posizioni.
1: Numero 18.

0: talk about.
1: Al numero 17 all'interno della nostra classifica questa settimana è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola -2.
2: Numero 17.

È tempo di Top It Story, il brano che arriva dal passato, un tuffo indietro nel tempo con qualcosa che è stato un grande successo nei mesi e negli anni scorsi, ma che continua a essere un successo anche ai giorni nostri. Il pezzo questa settimana

Sagra della Melanzana, 36esima edizione. Noi siamo Radio Touring 104, Antonio Calabro e Rituccia Nocera direttamente per voi, e trasmettiamo direttamente da questo parco bellissimo dove centinaia di persone sono in fila per assaporare queste delizie per la 36esima volta, quindi dal 1990 che l'associazione Nuova Solidarietà organizza questo genere di manifestazioni, con un successo di pubblico, con un riscontro veramente notevole. È una cosa bella essere qui, anche perché noi abbiamo la fortuna di far parte anche di una giuria che assegna il premio per alcune squisitezze che ci vengono proposte da cuochi, insomma da persone che si dilettano a cucinare questa meraviglia della nostra terra che è la melanzana. Naturalmente la Nuova Solidarietà, ricordiamo, è una casa della solidarietà, un centro di pronta accoglienza con la mensa quotidiana, con il centro di ascolto, che poi nella seconda settimana di agosto puntualmente da appunto 36 anni organizza questo genere di manifestazione. Perché? Perché la melanzana fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro vissuto. La melanzana è un frutto del sud del mondo, originario dell'India, e poi nel 600 d.C. arrivò in tutta Europa, nel 700 d.C. al seguito degli arabi, e da allora si mangia abbondantemente, anche possiede anche delle virtù mediche importanti, e insomma è qualcosa che merita non una ma 100.000 sagre, e tutte le persone che sono qui questa sera potrebbero senz'altro confermarle immediatamente. Alle 22 poi si esibirà anche la Gio Pugliese Band, una delle più prestigiose band di Reggio Calabria. Noi di Radio Touring 104 documenteremo tutto, naturalmente, sia oggi che domani, ma adesso intanto ci ascoltiamo un po' di musica.

36esima sagra della melanzana. Ragazzi, nuova solidarietà OTV, come vi ha anticipato il mio collega Turin 104, sempre sul pezzo. E allora sabato 8 e domenica 9 agosto, Verde Pubblico Salice Calabro, sagra della melanzana. Ma che cosa è questa melanzana, ragazzi? Che cosa è? In realtà è una cosa meravigliosa, ci si può fare la qualunque, pensate. È una pianta erbacea eretta che raggiunge altezze comprese tra i 4 e 40 e i 140 centimetri. Le foglie sono grandi, grossolanamente lobate, lunghe tra 10 e 20 centimetri e larghe tra i 5 e i 10. Eppure questa pianta riesce a farci avere dei cibi straordinari. Pensate che qui sarà cucinata la melanzana, la parmigiana più lunga da record, certificato di 378 kg, e sarà cucinata proprio qui sul posto nella padella campione a forma di melanzana tunisina, lunga 7,60 metri più 1,70 metri di gambo. Io non so che cosa significa, ma sono certa che sarà buonissima. Allora, più tardi avremo un concerto straordinario, penso che l'avrete sentito, di Gio Pugliese e la sua band. Quindi rimanete qui con noi su Turin 104 e ne ascolterete delle belle. Intanto andiamo in musica.

E con Gaia e le sue atmosfere da Bossa Nova ritorniamo qui in diretta. È sempre Turin 104 e noi ci troviamo qui a Salice, alla Sagra della Melanzana. Ma che cos'è questa Sagra della Melanzana? È stata preparata qui sul posto in vari modi prelibati. Io ho fatto la fila, ragazzi, ho fatto la fila perché mi sembrava giusto. E infatti c'è un bel piattone che mi aspetta con un bel didio pazzesco. Allora, pasta fresca alla norma, parmigiana, polpetta di melanzane, arancino con melanzane indugia, perché mi hanno detto che si dice indugia, sì, mi sono documentata e si dice indugia, quindi non contraddetemi. Melanzana panata grigliata, dadolata, mamma mia, soltanto il modo di dirlo, dadolata, sentite cosa ne viene fuori, cosa sentono, perché le papille gustative sentono, non soltanto hanno un gusto proprio. E poi un pizzico di salsiccia, pane, e poi c'è l'anguria e anche il dolce. Ma come può essere un dolce fatto con la melanzana? Io non l'ho mai assaggiato, infatti non vedo l'ora di tuffarmici. Esattamente, ho visto che c'erano anche delle mandorle affettate sottilmente. Sì, ragazzi, allora stavo dicendo che oggi alle 19:30 c'è stata l'inaugurazione di questa sagra, alla presenza naturalmente dei rappresentanti istituzionali, civili, militari, religiosi e chi più ne ha più ne metta. E poi naturalmente ci sarà la gara del miglior piatto a base di melanzane, intitolato a Franco Pirrone. Il nostro Antonio Calabro fa parte della giuria, vedremo che cosa deciderà, lo hanno dotato di palette. Speriamo che ne faccia buon uso, eccolo. E poi alle 21:30, come vi dicevo prima, ci sarà lo spettacolo musicale di Gio Pugliese Group. Ma non dimentichiamo che domani la festa continua, certo. Domani 9 agosto alle 19:30 ci sarà di nuovo la riapertura della sagra. Ops, chiedo scusa, mamma mia, perché sto aspettando di andare a cenare, naturalmente, abbiate pietà di me dopo aver fatto anche la fila, scusate, mi sembra anche giusto. Ore 21:30, altro spettacolo musicale a cura del gruppo etno folcloristico Cardigia. Va bene, nel frattempo ci ascoltiamo qualcosa.

0: Ed eccoci tornati, qua siamo alla sagra della melanzana, a Salice o Salice, e insomma una serata ricca di persone, ricca di buone ricette, nella quale io ho avuto la incombenza abbastanza impegnativa di far parte della giuria che ha giudicato alcune ricette di persone che si sono lanciate in questa avventura culinaria. Rita, saresti stata contentissima di assaggiare delle cose, delle cose veramente particolari, innovative.
1: Quali sarebbero queste?
0: Ma guarda, ho mangiato di tutto, ho mangiato la cheesecake di melanzana, ho mangiato una specie di timballo.
1: Mi stanno aspettando.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Se qualcuno non ne
0: ho mangiato lo stretto delle due terre, che era appunto questa cheesecake, dove c'erano melanzana, dove c'era il pesce spada, dove c'era cose molto veramente particolari. Ho mangiato degli involtini freddi di melanzana al pesto con il pistacchio, la rucola, le decorazioni di pomodorini, ho mangiato dei fagottini di pasta fillo ripieni di funghi porcini e melanzane, ma ragazzi, sottolineato, funghi porcini dell'Aspromonte, non facciamo sconti a nessuno qui alla sagra di Salice.
1: Ma perché vuole dirmi, scusi, arcidiavolo, che sì, nel nostro Aspromonte ci sono i funghi porcini?
0: Ci sono i funghi porcini insieme anche ai funghi allucinogeni, quelli che lei usa quotidianamente.
1: Certo,
0: quando
1: certo.
0: Va il suo programma alle 10 di ogni mattina a Tuning 104. No, niente, gli dico, questa ciambella di rose, poi mi ha colpito una ciambella a forma di rosa, con una rosa proprio al centro, poi zac, la tagli, sorpresa, escono fuori le tagliatelle.
1: No,
0: mamma mia, guarda!
1: Ma che spreco!
0: Ma che spreco che è? No,
1: tutt'altro. Ma che spreco che non le abbiano dati a me?
0: Mi spiace, io diciamo che ho trovato questa corsia preferenziale. Intanto ringrazio tutti gli organizzatori di questa manifestazione meravigliosa.
1: La interrompo sì, perché sto guardando una cosa bellissima,
0: ecco,
1: fatta
0: sì,
1: di bolle di sapone, ecco,
0: sì, perché in fondo si
1: bellissimo,
0: divertono i bambini. ci sono 400-500 persone, mi dicono che ogni anno fanno circa 1500-1800 biglietti.
1: Questa sera erano previsti 800 pasti.
0: Ecco, insomma, 800 pasti, vabbè, già tu Rita 400 so che te li sei prenotate.
1: Non 400. Non ho capito, io devo mangiare.
0: Però poverino ancora non ha mangiato, io quasi le farei, le darei, le concederei questa opportunità. Magari mandiamo una canzone e poi torniamo per i saluti, perché tra
1: sì,
0: poco
1: torniamo per i saluti perché dobbiamo andare a fare le interviste,
0: e tra poco c'è anche Gio Pugliese,
1: certo,
0: la ciliegina sulla torta, quindi Antonio Calabro e Rita Nucera
1: ragazzi, vi danno appuntamento a domani.
0: A domani, e tra poco interviste
1: insieme a Filippo.
0: Ah, con Filippo Milli.
1: Filippo Lopresti.
0: E Filippo Lopresti, naturalmente. Radio Tuning 104, sempre sul pezzo in tutta la provincia di Reggio Calabria.
1: Ciao ragazzi, a dopo.

0: Top Hit con Mary Fulco.
1: State ascoltando Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20:30 ed ogni domenica sera a partire dalle 22. La voce è quella di Mary Fulco, ma adesso arrivano due grandi voci che insieme hanno realizzato un pezzo che questa settimana occupa la posizione numero 13 di Top Hit. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 13.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 12. È firmato da Angelina Mango insieme a Marco Mingoni. Il pezzo si intitola Canto d'amore. Più due.
3: Numero 12.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 11 all'interno di Top Hit questa settimana è Teddy Sims con Mr. Know It All, più 3 rispetto alla classifica scorsa.
2: Numero 11.

0: Ed eccoci al primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Shakira e Burna Boy con Dai Dai più 1. Al numero 24 era Dito nella piaga con Businessman più 2. Al numero 23 Calvin Harris insieme a Jay-Z con Satisfy più 3. Al numero 22 Harry Styles con Dance No More più 1. Al numero 21 Francesco Gabbani con Summer Funk meno 4. Al numero 20 Gaia con Bossa Nostra meno 7. Al numero 19 Coez con Ci vuole una laurea più 1. Al numero 18 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love meno 7. Al numero 17 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola meno 2. Al numero 16 Ermal Meta con Calma Metafisica più 2. Al numero 15 Olivia Rodrigo con Stupid Song più 3. Al numero 14 Irama con Cabana più 1. Al numero 13 era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul più 4. Al numero 12 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore più 2. E al numero 11 oggi abbiamo trovato Teddy Sims con Mr. Know It All più 3.
1: Top Hit Riepilogo.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto di Top Hit dobbiamo scoprire i primi 10 brani. Sono quelli che avete richiesto di più negli ultimi 7 giorni. Sono quelli che avete visto di più negli ultimi 7 giorni. Partiamo proprio dal singolo che oggi occupa la posizione numero 10. È firmato da Bad Bunny e si intitola Nueva York più 3.
1: Numero 10.
2: Nueva York.

0: numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana è Biagio Antonacci con You and Me. Fa un balzo in avanti di 7 posizioni.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 della nostra classifica. È firmato da Benson Boone e si intitola The Time of My Life, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: Mary Fu con voi in questa bella serata con la nostra classifica Top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. A questo punto della nostra Top Hit dobbiamo scoprire i primi 7 singoli e partiamo proprio dal brano che oggi occupa la posizione numero 7. È firmato da Blanco ed Elisa e si intitola Ricordi più uno.
1: Numero 3.

0: Al numero 6, Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca. Fa un balzo in avanti di 3 posizioni.
1: Numero 2.

0: Andiamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Somber e si intitola My Body Isn't Ready. Più 2.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Al numero 4 all'interno di Top Hit è Alex Warren con Passenger, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 4.

0: Vi ricordo che la classifica Top Hit viene realizzata settimanalmente con le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, ma non solo, anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Quindi vi chiedo di continuare a farmene pervenire con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. A questo punto della nostra serata, dobbiamo scoprire i primi tre singoli, le prime tre posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 3. È firmato da Bruno Mars e si intitola Oh My Soul. Sale di 4 gradini.
1: Numero 3.

0: numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è la musica italiana di Jovanotti ed Alfa. Il pezzo si intitola Buon Vento, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: Buon vento!
1: Ed eccoci al secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Bad Bunny con Nueva Yol, più 3. Al numero 9 Biagio Antonacci con You Have Me, più 7. Al numero 8 Benson Boone con The Time of My Life, più 1. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi, più 1. Al numero 6 Benji, Fede ed Alex Britti con Viva la Vasca, più 3. Al numero 5 Somber con My Body Isn't Ready, più 2. Al numero 4 Alex Warren con Passenger, più 3. Al numero 3 Bruno Mars con Oh My Soul, più 4. E al numero 2 abbiamo trovato Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, più 3. Non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
2: State ascoltando Top Hit.
1: Sale di 4 gradini rispetto a 7 giorni fa il nostro numero 1, ovvero sia il singolo firmato da Sienna Spyro dal titolo Material Lover. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye.
2: Numero 1.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
2: Mix by Mix. Su Radio Touring 105.7.

0: Oh, Donny, Lana Sgarretta. Ecco Fanescio senza sigarette.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestiidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: Diretta di Turin Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da disco.

0: l'anima di Busenia. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo sento proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Ciao a tutti, parte il weekend perché parte One More DJ. Ciao Kevin Bruzzi, di nuovo in esterna insieme, no?
3: Ben ritrovati, sempre insieme, da tutte le parti, insomma, ormai.
2: Ti abbiamo aspettato con ansia perché non arrivavi più. Dici, ma dov'è Kevin? Tutti anche... Dov'è Kevin? Eccolo qui, è arrivato. Dove eri andato? Ci vogliamo fare un po' i fatti tuoi. Dove eri andato?
3: In cerca di parcheggio, tutto in divieto di sosta, sai.
2: Ah, vabbè, l'ha presa alla larga, ha girato l'ostacolo. Va bene, si parte col primo disco di oggi. Penso che bisogna ricordare l'estate, quest'estate bella 2026, ma torniamo un po' indietro, in quella del 1993.
4: Baby, don't hurt me no more.
2: Come on.

0: Beh, che pezzo, ragazzi. Dico che quando ascolto questo pezzo ricorda l'estate, no? Però devi sapere una cosa, caro Kevin, che questo disco ha fatto veramente il suo maggior lustro con un film invernale al massimo. Penso un attimo, no? Cioè, canzone estiva che però fa successissimo proprio quando arriva la canzone, il film di Natale, scusatemi. Kevin, ti fisca qualcosa? Ecco, bravo, spostati un attimino. Kevin Bruzzi, hai pronta la domanda del giorno? Che l'altra volta abbiamo fatto i programmi per l'estate, sempre qui dal villaggio Magna Grecia. Siamo qui mentre loro sono in piscina. Cioè, questo non è bello, eh? Cioè, pure noi vogliamo entrare in piscina, però non si può adesso. Magari più tardi, dai. Hai pronunciato appunto, dicevo, alla domanda del giorno. Cosa stai pensando?
1: Solitamente ne abbiamo sempre una. Oggi mi viene spontaneo, ce l'ho a cuore, di chiedere ai nostri amici quale sarà la destinazione che raggiungeranno quest'estate. Qual è il luogo che vogliono visitare tanto, sai?
0: Una cosa da visitare in estate? Il fresco.

0: senza freno, come dici tu, senza stop. Anche io la stessa cosa.
1: Ascolta,
0: dai.
1: Ma è possibile che ti abbia visto con l'aereo privato addirittura? No, dai, qui l'hanno esagerata. Voci di corridoio alle radio. Te l'ho detto che ti sei comprato l'aereo tuo, che per farti viaggi per le serate, dai.
0: Mi fai miliardario così.

0: E vedo tanta gente di nostra conoscenza come Francesca. Francesca che ormai la incontriamo di tanto in tanto quando veniamo qui al Magna Grecia, ma una volta era spesso presente alle serate a fare festa con noi. Un paio di anni fa, Francesca, giusto un paio, giusto un paio di anni fa di figli fa. Ma attenzione, Kevin ha trovato già la sua prima esca, diciamo, ufficiale. Dai,
1: sì. Il mio giro continua, come sempre, no, avanti indietro.
0: È iniziato in realtà. È iniziato adesso, dai.
1: In realtà che passeggio per il bordo piscina è da circa un'ora a questa parte. Comunque, girando avanti e indietro, ho incontrato Attilio. È qui, mia compagnia. Ci manda un saluto?
2: Ciao!
1: Che voce squillante che c'ha. Lo vedo carico il ragazzo, sin dal principio. Dunque, Attilio, mi raccontavi prima, dietro le quinte, che tu, per quanto riguarda l'estate 2026, hai una destinazione che ti sta a cuore, che vorresti tanto raggiungere. Qual è questa destinazione? Dicelo a tutti quanti.
2: Ai Caraibi.
0: Ai Caraibi? Beh, bella destinazione. Ma perché? C'è un motivo in particolare o solo per la bellezza del posto?
2: Per un motivo particolare.
0: Qualunque.
2: Andare in pensione.
0: Ah, ecco, ti vuoi passare la pensione? Ma se sei giovanissimo, Attilio.
2: No, di sempre sono giovanissimo.
0: Vuole andare in pensione da giovane lui, ci sta però.
2: Giusto, giusto.
0: Mi piace, va bene. Va bene, a proposito di Caraibi, no? Di questo posto fatato, andiamo a prendere casualmente, è stato una botta di culo, diciamo, no? Un pezzo che arriva proprio da quel mondo. A Bailar, De Orro, Elvis Crespo. Un pezzo del 2013. Viaggio mentale musicale in 40 anni di dance. Questo è l'effetto Uomo DJ con la selezione Rewind.

0: abbiamo detto, quando siamo a bordo piscina tu diventi, invece di che mi imbruzzi, che mi spruzzi, nel senso in acqua, no? Capito?
1: Tra un disco e l'altro ballo insieme ai nostri amici, ma soprattutto alle amiche. Guarda che sono cariche le ragazze oggi, guardale, guardale.
0: Ma ne volevamo qualcuno ai tuoi microfoni, ma mi sa che insomma ti hanno dato due di picche. Ti vedo un po' isolato su questo punto di vista. La signora, ecco, avvicini da quella parte. La signora nel balcone, ti devi girare, Kevin. Girati, vedi, lei vuole parlare, la nostra cubista ufficiale. E lì, perfetto.
1: No, dietro ne una, davanti ce n'è un'altra. Cioè,
0: mamma mia.
1: Che abbinamento, entrambe bionde, guarda il lato positivo.
0: Guarda allora, che bello, che bello.
1: Tu sei?
2: Antonella.
1: Tutta contenta oggi, Antonella.
2: Contenta perché mi piace ballare.
1: E si vede, ti vedo sempre in movimento da quando sono arrivato. Dunque, Antonella, la domanda del giorno, quello che stiamo un po' chiedendo a tutti oggi, a coloro che sono in nostra compagnia. Tu, per quanto riguarda l'estate 2026, quella che stiamo vivendo, quale destinazione vorresti raggiungere?
2: Santo Domingo.
0: Ah, sempre da quelle parti, insomma, rimaniamo nella zona.
2: Mi piacerebbe tanto.
1: E c'è una motivazione particolare per la quale vuoi raggiungere Santo Domingo?
2: No, è stato sempre il mio desiderio da quando ero ragazza.
0: Dai, speriamo che in qualche modo si può esaurire questo desiderio. Kevin, tu che sei bravo in questo... Facciamogli un regalo alla signora, no?
1: Ah, sì.
0: Un premio viaggio.
1: Allora, per la migliore ballerina, un biglietto omaggio dell'aereo per Santo Domingo.
2: Va bene, ok.
0: Gli è cresciuto il naso. Ma il naso è, solo il naso, solo... Kevin Bruzzi, sei fantastico. Vogliamo far dire qualcos'altro alla signora?
1: Voleva mandare un saluto generale a chi ci sta ascoltando e a chi oggi è qui in acqua a ballare, a scatenarsi con noi.
2: Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e soprattutto al Magna Grecia.
0: Vai, vai.
1: Ma questa è fantastica, va.
0: Ma quasi quasi lo sostituiamo, Kevin. Entra lei, va. E intanto Mr. Wayne dal 1993. È due volte che tocchiamo quest'anno, ma casualmente, casualmente. Culture Beat.

0: vita, un entusiasmo. Kevin, ci sei? Sei con questa persona, sì?
1: Alla Magna Grecia abbiamo un motto: se sei felice, devi chiamare felice. Eccolo qui, guarda che succede.
0: Vediamo, vediamo.
1: Ascolta,
0: vediamo.
1: Lo presentiamo in maniera perfetta, come giusto che sia. Signore e signori, ma soprattutto signore, ladies and gentlemen, felice! Funziona sempre.
0: Ma allora è vero, sembra che l'altra volta è capitato, invece sempre così, sei sempre super acclamato, felice.
2: Diciamo che potevano, avrebbero potuto farlo meglio.
0: Ah, pure, è esigente, ragazzi.
2: Io direi di replicare.
0: Lo facciamo di nuovo, dai, facciamolo meglio, dai.
1: Meglio due che una, allora riproviamo, vai. Da quella parte però più carica, eh. Signore e signori, per voi, felice!
0: Ora sì, ora!

0: suggerimento.
1: Felice, tantissimi anni fa, tanti anni fa, dall'altra parte, sempre qua alla Magna Grecia, mi ricordo che il 15 d'agosto c'era una tradizione, devo dire anche un po' di molto divertente. Era quella la festa dei gavettoni, cioè tutta la giornata tu dovunque ti trovavi, un momento all'altro ti arrivava un gavettone, palloncino pieno d'acqua, pum, continuamente. Questa cosa non la fate più, cioè era figa, vedi?
0: In realtà loro qui sono liberi di farsi i gavettoni dove vogliono, purché ecco non nelle zone comuni, perché
1: cioè, diciamo che... dove vogliono a casa loro, cioè così.
0: Sì,

0: cuffi. Qualcuno si è arrabbiato, ma ti ho visto abbastanza rigido, eh.
1: Si è tuffato, ha fatto un tuffo con una capirola all'indietro.
0: Si chiamava doppio salto mortale con abitamento
1: allora
0: carpiato, era quello.
1: Loro sanno da tanto tempo che non devono tuffarsi così, perché oltre a rischiare di farsi male rischiano la vita, fanno sì che questa piscina chiuda e che il campeggio venga chiuso.
0: Applauso felice, ragazzi, dai, allora hai ragione.
1: Per, diciamo, l'incolumità di tutti.
0: Certo, certo, no, mi sono butto arrabbiato.
1: È stato questo il rimprovero.
2: Bravo, bravo. Io osservo la sua espressione, ma quando si arrabbia, Felice si arrabbia, eh. Diventa rigido, rigido.
0: Ma
1: io anzi sono tranquillo. Non avete visto la titolare? Se ci
0: no, no, no, meglio di no, se qui arrabbiata di te, meglio di no.
2: Meglio non sperimentarlo, va.
0: Felice, il prossimo te lo dedichiamo. Arriva dal 1992.

certe melodie è riuscito a far ballare tantissime generazioni, dobbiamo dire, anche perché con le versioni, con i remix, con tutti i vari rifacimenti, anche Fedez mi ricordo che aveva ripreso questa canzone, questo pezzo, questo motivo, e l'ha fatto a modo suo, ma l'originale secondo noi di One More DJ rimane quello più bello. Kevin, ti vedo parlare.

0: Lui mi dice di fama provinciale. Vabbè, comunque.
1: Presentalo, presentalo.
0: Sì, tu sei. Lo fa da sé, vai.
2: Marco, Marco Pisani.
1: Marco Pisani, senti che voce.
2: Cioè... Mi sono appena svegliato, no?
1: No, no, no. Parti scherzi, c'hai una voce bellissima. No, no, no.
2: Qua abbiamo le voci più belle di regione.
1: No, no, no, parti scherzi, quando canti veramente è bravo. E poi abbiamo passato un capodanno lo scorso anno, cioè. No, questo, quello che è arrivato, 2026. A cena siamo stati insieme, è stato veramente bello, ci siamo divertiti tantissimo.
2: È stato
1: tantissimo.
2: Un piacere, veramente. Bella serata. Bello.
0: Ti devo dire che è la prima volta che lo vedo in versione ospite, soprattutto in un villaggio turistico. Lui gira sempre con la chitarra, col microfono, con l'asta, sempre in quella maniera, lo vedo, eh. Allora Marco, tu hai una destinazione per quanto riguarda l'estate 2026 che vuoi raggiungere? Hai qualche
1: ma anche un sogno, magari non ci puoi insomma andare quest'anno, però un sogno che hai, dove vuoi andare?
2: A Bovalino.
1: Vabbè, non è distantissimo,
2: è vicino.
1: Io ci vado spesso a Bovalino perché c'è una pista di moto, in inverno c'è una pista di motocross che a me piace tanto.
2: Fai motocross?
1: Negli ultimi 30 anni insomma ho vinto anche qualche campionato.
0: Il tutto su Marco si basa appunto sull'espressione provinciale. Vedi, lui non si sposta dalla provincia, resta sempre nell'intorno.
1: Fa bene, sono come lui, bravo. Comunque buona vacanza allora a Bovalino, se ci va.

0: tuttora sempre in cima.
1: Ma in realtà questo è un pezzo di Alice DJ, italianissima, del 1999, un paio di anni prima. Come on! Anzi, ma quasi quasi la trovo e ti faccio sentire anche l'originale. Dai, dai.

0: Kevin, ti ricordi di questo disco che ti ho detto che è stato preso interamente da David Guetta? Adesso vi faccio sentire l'originale. È nel 1999, Alice DJ in Italia.
1: E tra un disco e l'altro, come si usa d'abitudine, come consueto, alla Magna Grecia vogliamo la grinta, l'energia dei nostri amici.

rimaniamo nello stesso anno, 1999. Altro pezzone arriva dal mondo drag queen. Ti ricordi di Billy Moore? Tu eri piccolissimo, no?

0: Hey Kevin, ti devo far sentire una canzone che è uscita, non so perché dico guarda caso, il 15 gennaio del 1999. È vero, sono andato a guardare attentamente. Come mai?
1: Vuoi sapere una cosa?
0: Dimmi.
1: Ti rivelo questo.

0: questa primavera usciva fuori questo disco che è diventato una hit, Jamaica Bam Bam. Io voglio andare a fare le vacanze in Giamaica,
1: ti raggiungo. E comunque tra una hit e l'altra i nostri ospiti ci fanno sentire il loro calore, la loro grinta, soprattutto quando dico questo. L'ho detto, lo ripeto, signore e signori, è sempre lui, Felice!
0: Wow, l'ovazione è sempre dietro l'angolo quando dici Felice. Siamo al villaggio Magnolia!

0: 2019, con un disco che in realtà è un rifacimento del 2021. Loro sono Yabba. E le ragazze lì in fondo, queste se lo ballano tutte. Sì. Come on.
1: Alzate le mani, lasciatevi travolgere.
0: Turin 104, One More DJ dal villaggio Magna Grecia.
1: Estate.

Questo è un programma che viaggia di emozioni, di nostalgie soprattutto, per gli amici nostalgici, caro Kevin. Insomma, ti sei bloccato qui con Marco a parlare, a me mi ha abbandonato, cioè, mi devi aiutare. Dobbiamo fare ancora qualche altra intervista, secondo me, gironzolando qualche altra location bellissima. Insomma, lui per esempio Bovalino, bello, molto bello. Non è lontano, ma non per forza deve essere lontano un posto. Intanto Rino, se... io direi di, visto che è un programma di nostalgie, andiamo in una dei pezzi più nostalgici della storia.

0: subito, sentite il mio consiglio, la mia richiesta, caro Kevin, e ti vedo là tra la gente a fare delle domande, vai.
1: Mi sono fermato solo un attimo per ballare questi pezzi che si stanno facendo scatenare quest'oggi. E poi, girando per la struttura, incontro un insegnante di Zumba?
2: No, di tango argentino.
1: Ah!
0: La differenza è notevole.
2: C'è il mio ballerino lì al bar. C'è il mio ballerino lì al bar.
0: Ma viene servito freddo oppure caldo?
2: No, tango argentino. Okay. Siamo campioni italiani di tango argentino, Umberto Germoleo.
0: Grande, applauso, grazie. Magari poi ci fate una dimostrazione così, un piccolo saggio.
2: Non possiamo, dobbiamo parlare con i nostri manager.
0: Addirittura, quindi...
1: Molto umile però, sai, molto tranquilla, insomma. Complimenti, a parte gli scherzi e tutto quanto, un ottimo risultato raggiunto. Ti volevo domandare, come chiedevo un pochino a tutti oggi, domanda comune, destinazione estate.
2: Paradiso!
0: Destinazione paradiso! Cioè, facciamo i dovuti scongiuri, però pensiamo a una cosa,
2: no,
0: di terrestre.
2: Arabia Saudita, no, esaudita, okay. Esaurita.
0: Ok, questo l'avevamo un po' capito.
2: Grazie.
0: Ciao Arabia, grazie a te. Scappa da baggio.

Batman. Devo raccontare una piccola aneddoto di questo artista, che lui cantava in giro, insomma, nei locali, faceva il classico piano bar per una vita e, insomma, ha provato a fare il grande successo, ma non c'è mai arrivato. Poi casualmente lo mettono a fare una voce in questa canzone che state appena ascoltando, no? E lui, siccome era bravo,

0: ma da intervistare.
1: A proposito di Sollilingua, meglio di lui non ce n'è. Lui è l'erede, mi dicono, di Felice. Quando manca Felice c'è lui qua che gestisce tutto.
0: Ok.
1: Ve lo presento, l'ha già fatto prima la ragazza che abbiamo ascoltato.
0: Ha fatto la ragazza lui? Cioè fammi capire, non ho capito.
1: Aspetta,
0: Spiegati. Pensi
1: sempre a male, la ragazza lo ha presentato.
0: Non è male, ho capito, ma...
1: Allora, vai.
0: Ah, l'ha presentata lui, ok.
1: Tu sei?
2: Umberto.
1: Benvenuto Umberto.
2: Grazie.
1: Tanta armonia e tanta gioia mi metti quando ti incontro ogni volta. Dunque, Umberto, abbiamo fatto questa domanda un pochino a tutti, la facciamo anche a te chiaramente, come è giusto. Destinazione estate, il punto interrogativo che metto io, la risposta la lascio a te.
2: Australia.
0: Australia, quindi dall'altra parte del mondo, come si suol dire. C'è un motivo in particolare, a parte che ti piacciono i canguri?
2: Per stare insieme ai canguri in santa pace.
0: In santa pace.
2: E con mia cugina Maria Rosaria e mia sorella.
0: Pensa che vacanza, pensa.
1: Molti mi dicono, io ho un sogno nel cassetto, Umberto dietro le quinte me lo ha rivelato. Vorrei costruire io personalmente l'allevamento dei canguri.
2: Bravissimo.
0: Cioè, lui vuole saltellare per tutta l'Australia insieme a un canguro. Che bella storia. Ciao.

questi numeri ce li sogniamo in tutti i locali del mondo, anche perché le discoteche non esistono. In realtà le discoteche sono le piazze, e questo mi piace tanto, no? Perché faccio tanta discoteca in piazza in quest'estate, insomma, ho tanti appuntamenti, dalla festa della birra alla festa del pe... cioè, ci stiamo spaziando ovunque, e quella è la discoteca nuova. Ma una volta era così, con la musica Mass Experience, Mario Pio, One More DJ. Pensiero positivo, senza parole, ma con tanta energia.

questo genere musicale sembra per un attimo che la M era protagonista, perché da Mario più, insomma, il passo è breve, ci spostiamo in realtà di 4 anni, quindi dal 96 andiamo al 2000 con un Mauro Picotto.

Progressive, Progressive. Senti qua, come ti fa respirare, la respirazione, facciamo la respirazione. Ispirare. Com'era? Ok, bravo, bravo. Fai continuo. Continuo. Una botta di salute.

poi un altro con un intro pazzesco. Rimaniamo qualche anno prima, in realtà 1994. Progetto musicale italianissimo, molto italiano. Monti e Pilato, vi ricordate? Gang gang gang, eh? Così, così, bravo. Inno un po' degli stadi in quel periodo. Parte tutto da qui, da una canzoncina dei bambini un po' inquietante, devo dire. Ma poi il ritmo ha preso il sopravvento.

Energia musica, ma questa volta anche molto ma molto stilosi. Mamma mia, Hathaway Do Lazy dal 1995. Ma un pezzo più stiloso di questo, cioè così, a memoria, ce lo ricordiamo? Io forse sì. E dobbiamo tornare indietro a meno di 5 anni, perché dal 95 andiamo al 1990. Progetto musicale fantastico, tutto italiano, Double D. Sentite come è suonato, qui c'è, si respira house seria, Fun Lover. Turin 104 ogni weekend si accende nella sera, insomma dalle 18 alle 20 con One More DJ. Ma poi la notte c'è la replica, questa è una versione bellissima se ci stai ascoltando di notte. Perché? Perché la notte rendiamo di più, anche se non siamo negli studi, bisogna dire cose come stanno. In realtà è una replica, l'ho detto, non ci siamo.

David Guetta. Quindi l'Italia e la Francia si uniscono per un attimo, ma il pezzo di Benny, grandioso, Satisfaction, non mi stancherò mai di ascoltarlo. Questo è l'effetto.

brano storico, il 1999. Dico storico perché da lì tanta musica di quella che ancora tutt'oggi anche i giovani ballano, insomma, arriva da quell'anno. Non vi so spiegare il perché.

con musica che ci trasciniamo anche i giovani è stato il 99. Infatti vedi tanti DJ producer giovanissimi che prendono punto da quell'anno lì. Questo forse è quello meno rubato, eh.